noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: porta pena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia. Altri patti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato.